Dai, per cacciare Marcello Cruz, così che ci spa con anticipare, cioè per stellita non spa mai che non spa cacciare. Ma con anticipare, con andia, municipio, c'è più taglio con comandi, va tanta con tasca cacciare, con andia per, dai mi c'è con quadri, con andia per, kaina ang kalaring ko kaina Pablo na napit bulyaris pa kasar ka chay pit acit man palar chis pa kansar ka warmi mas stop si chay pit kadi ko nas pit kunas kay hatun feria pit si kasar gan ko pagun stop si palar chis pa kasar kay ay kinaman tar chukyo taman tas kiri swap si karga pero nukan chis pa kung kunan pa ka chukyo tan tapalas pa niya kan ko pero nukay ko kay wira si minerta kay tuta chas kita nista ka napay kus pa kasun chay kaber dianita chay pit kas kan napaha municipio Chupiuta pahayu hukumani, chay dianita ka chay kamoya berwili chay tanapay kunapah.